твой пир. Si cerca la crisi stro pieno, barà pote puho in zi. In sa comur scaplizzo eno, si ucrata.